cielo, vai al cielo, anime mio, che ho il cielo, che ti amo, mo, che ti amo, mo, po, affimo, affimo.